0: Hi, hier ist der Olli von Anayo und ihr hört Radio 98.1 besser am Abend.
1: Tutt'altro.
2: Cosa mi fai, dimmi cosa mi fai, dimmi. Dimmi cosa mi fai, dimmi cosa mi fai, dimmi cosa mi fai, dimmi.
3: Non mi scolla gli occhi di dopo.

0: protected. It can be so hard to forgive.
1: Ihr hört Radio 98.1. Besser am Abend.
2: Hallo, ciao Mami.
3: Cendrina, per favore, rispondi.